Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Radio Easy Rock in the Night.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Radio Easy Rock.

0: Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo, gli amici di Easy Rock. Ingresso nella nuova stagione alle 2 di questa notte, siamo entrati nell'equinozio di autunno. Effettivamente oggi è una giornata con una parentesi autunnale dopo un'estate infinita. Oggi le temperature caleranno ulteriormente con massime che rimarranno al di sotto dei 23-24 gradi un po' dappertutto. Sul Tiveneto appunto una giornata un pochettino più fresca rispetto alle precedenti per questi venti di Bora e Grecale, ma dal punto di vista atmosferico stabile, con sole o al più qualche nuvolamento di passaggio, ma non prevediamo piogge. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con

Buongiorno, buongiorno, ci siamo anche oggi ancora in onda, come diceva ancora Lenny Kravitz con Again. Buongiorno a tutti, sono Nino Carollo, come va stamattina? Ditelo, ditelo, dai, su, non siete timidi, anche se è presto, è un po' presto per dirlo, però vogliamo insomma che siate pronti sempre a interagire, perché è bello, no? Condividere le gioie del primo mattino, è una meraviglia, diciamocelo francamente. E allora dateci sotto con i buongiorno oppure con i cappuccini cuorati. No, quelli vi prego, non mandate cappuccini cuorati, vi supplico. E poi così poco rock, diciamocelo. 388-893-6699 il nostro numero di WhatsApp. Resteremo insieme fino alle ore 9. Qui è Luzzunino, dunque apriamo anche oggi questo nostro show, il nostro The Alarm Rock Show, insieme fino a quell'ora. E poi sappiate che vi aspetta anche una bella non stop, una gran Radio Easy Rock non stop, ma quella è già un'altra pagina. Possiamo cominciare? Lo faremo alla grande stamattina con Neutron Star Collision insieme ai Muse.

0: Never Can Tell, Jake Bugg su The Alarm Rock Show questa mattina, oggi mercoledì 23 settembre, aria frizzantina, proprio come piace a noi. Intanto salutiamo chi già è operativo come il nostro super biker calabrese Nick, ma anche abbiamo qui Andrea, vedo Andrea che è in viaggio verso Bergamo per lavoro, addirittura ci fa una richiesta, ma ti sembra il caso? No, sto scherzando Andrea, di solito qui non si fanno richieste, però vedi di seguirci perché quando meno l'aspetti Franz Ferdinand possono sempre arrivare, si va così a sorpresa, a random, capisci? Intanto buon viaggio verso Bergamo da Venezia, mio caro. Che facciamo? Un caffettino? Eh beh, ci vuole, stamattina davvero subito un bel caffettino. Oh, via giù.
1: Radio Easy Rock.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
3: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
2: Vuoto.
3: Ma no, il sotto...
2: Marino.
3: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
2: Galassia!
3: L'iperrisparmio per tutti.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
6: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Bella, beh, insomma, sempre gradita, Psycho Killer a qualsiasi ora del giorno, anche della notte, anche del primo mattino, ed erano naturalmente i Talking Heads. E adesso una storia triste, la storia di un impero di vetro e acciaio tirato su tra una borsa valori e un paradiso fiscale, con lo sguardo annoiato di chi possiede il codice sorgente del pianeta. Mr. Charm non ha bisogno di alzare la voce, gli basta far scivolare sul tavolo un orologio che costa quanto il bilancio di una municipalità per comprare il silenzio, per corrompere il consenso e anche per comprarsi la compagnia. È il predatore perfetto dell'alta società, quello che scambia l'empatia per una debolezza da azzerare e tratta i sentimenti altrui come opzioni call destinate a scadere senza valore. Sull'enorme scafo bianco ormeggiato al largo della costa tirrenica, tra un calice di champagne dannata e il ronzio costante di un elicottero privato in attesa sul ponte, la filosofia si riduce a un contratto a termine. La vita brucia troppo in fretta per perdersi dietro ai bilanci preventivi. L'unica vera arte è bruciare il capitale, bruciarlo, bruciare il danaro, con stile possibilmente, prima che arrivi la prossima tempesta. Signore e signori, vi presento Mr. Charm, ed è narrato proprio qui, in questa nuova canzone dei Rolling Stones, dal nuovo disco ovviamente, che si intitola Foreign Tongues.

0: ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
5: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
4: È il momento giusto per scegliere Selex.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente, cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: WePlay Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
1: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
2: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
1: Vuoto.
2: Ma no, il sotto...
1: Marino.
2: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
1: Galassia!
2: L'iperrisparmio per tutti!
3: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadonighe e su bottegaparquet.it.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
3: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
2: E su bissolocasa.com.
4: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
5: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
6: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
5: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
7: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. we-play.it.
8: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
9: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
8: Vuoto.
9: Ma no, il sotto
8: marino.
9: Sì, come no?
10: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
8: Galassia,
10: l'iperrisparmio per tutti.
11: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
12: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
11: Info su coopvolpago.it e sui social.
12: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

Sarebbe stato orribile perché dice saremmo finiti tutti in prigione indistintamente. Vedi, la saggezza dell'età. Linda Linda, sei Hayley Williams a Radio Easy Rock.

0: Linda Linda, sei Hayley Williams. Buona giornata, Easy Rocker.
1: Radio Easy Rock.
2: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
3: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.

0: Stato sa di felicità.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Life can be easy.

insieme ovviamente a una riflessione che va fatta, perché i Red Hot secondo me sono una di quelle band che ha passato veramente tanti momenti difficili, ma veramente tanti, e sono ancora qui, anzi, a progettare, a lavorare su un nuovo album, a dimostrazione che spesso nel mondo del rock ci sono degli inciampi importanti. Scompare un membro del gruppo per cui tutti vanno in crisi, ci sono problemi magari per uno della band, ed è quello che ad esempio hanno dovuto affrontare i Cage the Elephant, senza nascondere nulla, perché proprio il loro frontman, il cantante Matt Schultz, qualche tempo fa ha avuto problemi mentali e ha detto ha dovuto rimanere proprio ricoverato per un po' di mesi, ed è in quell'occasione che lui ha fatto delle riflessioni che l'hanno aiutato ovviamente a uscire da quel periodaccio, ma anche a rinsaldare proprio la band, tanto che loro stanno per pubblicare ovviamente un nuovo album, fra l'altro album che gli ha permesso di cambiare completamente etichetta discografica, quindi un nuovo inizio per loro, hanno firmato proprio quest'estate a luglio, e questo Beaches in Tennessee, perché è titolo dell'album ma anche del primo singolo, è proprio la canzone della rinascita, tanto che Matt Schultz ha detto che questa canzone per lui simboleggia la sua capacità di superare finalmente la crisi. Dice: ne parlo in maniera romanzata attraverso la canzone, però dopo quello che ho passato sono grato perché ho una prospettiva fantastica. Dice: mi rendo conto che è giusto apprezzare quello che si ha nella vita, quello che hai, tante volte lo sottovaluti e invece hai tantissimo. E poi dice: come band a noi ha fatto bene tutto questo periodo, perché abbiamo riscoperto la capacità di scrivere una canzone radicata in un evento reale, difficile e turbolento, ma siamo riusciti a farlo in modo spensierato. In effetti, Beaches in Tennessee dei Cage the Elephant scherza anche sul fatto che ci siano le spiagge in Tennessee, ma vi assicuro che non ci sono le spiagge in Tennessee.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
0: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
0: Dispositivo medico CIE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
6: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia?
7: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
6: Vuoto?
7: Ma no, il sotto...
6: Marino!
7: Sì, come no?
8: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
6: Galassia!
8: L'iperrisparmio per tutti.

Un tocco di Beach Boys, di spiagge californiane, di sole, di mare, ovviamente di ricordi legati sicuramente all'estate, ma i Beach Boys secondo me sono appunto senza stagione, vanno bene sempre. Sentite, io vi parlo adesso di quello che ha combinato Keith Richards, sì lui, quello dei Rolling Stones. Tu pensi che stia lavorando su chissà che cosa? Ebbene, un pezzo per la colonna sonora di un famosissimo videogioco, uno di quelli fra l'altro tra i più famosi di sempre, il Grand Theft Auto. Allora, questo videogioco avrà una colonna sonora pazzesca, perché al di là del pezzo di Keith Richards, dentro ci sono 34 canzoni, una meglio dell'altra. Poi vado a vedere che cosa ha scelto ovviamente Keith Richards, e ha preso un pezzo blues, Bright Lights, Bright City di Jimmy Reed, vecchissimo, e l'ha rifatto ovviamente in stile Keith Richards. E non l'ha scelto a caso, perché questa canzone molti anni fa è entrata nella Rock and Roll Hall of Fame, perché è stata considerata una delle 500 canzoni che hanno creato il rock and roll. Ah vabbè, ok, tutto torna. Tra l'altro gli Stones, c'è poco da fare, un imprinting blues rock ce l'hanno sempre avuto. Mr. Charm.

Skinner della casa, la dolce casa è la loro Alabama, Sweet Home Alabama. Io spero che la vostra dolce casa sia Radio Easy Rock, eh sì, Easy Rocker, che voi ci consideriate la vostra casa, il vostro sottofondo che vi accompagna durante tutte le 24 ore. Ebbene, che ne facciamo di questi due personaggi che sono i Black Keys? Sì, perché i Black Keys, che sono appena passati in Italia, peccato solo per un concerto a inizio settembre a Milano, hanno veramente sempre una marea di idee che gli frullano in testa. Va bene, adesso sono in tour per il nuovo album, stanno promuovendo quello, d'accordo, però dovete sapere che i due amano organizzare ogni tanto delle feste con DJ set, e sono loro che fanno i DJ. Questa cosa gli ha preso anche un po' la mano, tanto che recentemente soprattutto Dan Auerbach, che tra l'altro produce anche dischi di altri, fra il produttore, fa il DJ appunto, ha detto che la loro passione ad esempio per collezionare dischi in vinile ogni tanto gli ha preso veramente la mano. Dice: negli ultimi anni è un po' degenerata, tanto che noi continuiamo a fare queste feste che si chiamano Record Hung DJ Set, e in queste feste continuano a suonare tutti questi vinili che loro vanno a cercare. Io me li immagino, questi due che vanno ai mercatini a cercare i vinili, hai capito? Poi ovviamente ogni tanto gli succede di trovare qualcosa che gli proprio gli piace talmente tanto e dicono: beh, sai che c'è questo pezzo, lo facciamo anche live. E quindi nei loro concerti ogni tanto mettono dentro canzoni che hanno recuperato da vecchi vinili 45 giri. So che per molti parlo di cose che non capiscono. Black Keys.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
3: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.

The Original American Woman è di Guess Who 1970. Poi lo so che molti hanno scoperto questa canzone un po' dopo grazie al fatto che l'ha reinterpretata Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, che tra parentesi è anche protagonista di una puntata di Anthology, questa bellissima antologia che noi dedichiamo una volta al mese a un grande personaggio. Ve la siete persa? Cercatela nel sito radioeasyrock.it. Lì ci sono nei podcast tutte le puntate di Anthology curate da noi speaker appunto di Radio Easy Rock. E a proposito di Lenny, beh, ci dovevamo arrivare prima o poi al fatto che gli dedicassero anche una bambola. La bambola fa parte dell'universo di Barbie ed è la seconda volta solamente che in pratica dedicano a un personaggio maschile una bambola. Prima di lui c'era arrivato il mito del basket USA che è LeBron James. La seconda l'hanno appena prodotta ed è dedicata a Lenny Kravitz. Uno dice: ma scusa, ma cosa me ne faccio io di una Barbie Lenny Kravitz? Per i collezionisti. Tra l'altro lui era entusiasta quando gliel'hanno proposto e ha anche collaborato nel decidere come vestire questa bambola. Poi secondo me ci saranno anche gli abitini da cambiare. Comunque è vestita come lui era vestito nell'ultimo tour: pantalone jeans scuro a zampa, una bella canotta di rete che a lui piacciono un sacco, cintura borchiata, poi ci sono persino i suoi tatuaggi e si vedono tanto gli addominali, sappiatelo, nella bambolina anche gli addominali, come si vedono nel video che accompagna questo pezzo di Lenny Kravitz. Sì, qui anzi è praticamente nudo.

0: Diretto in Irlanda non lo vuoi fare e noi l'abbiamo fatto con i Cranberries, quelli di Animal Instinct.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
5: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
4: È il momento giusto per scegliere Selex.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: sa di felicità. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Ladies and gentlemen, Mr. Lenny Kravitz, are you gonna go my way? Stavo andando proprio questa mattina sulla sua strada, quella che lui chiama My Way, perché effettivamente ho riascoltato il nostro speciale Radio Easy Rock Anthology curato da Domi Grande qualche tempo fa, durante proprio il giorno del compleanno di Lenny Kravitz. È andato in onda il nostro speciale e se ve lo siete perso, male malissimo, lo trovate sul nostro sito radioeasyrock.it alla sezione podcast, dove avete modo di recuperare tutti i programmi di Radio Easy Rock che magari nel frattempo vi sono passati davanti senza che riusciste ad afferrarli. 17:40, afferriamo loro invece, The Royal Blood.

0: WePlay Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
1: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
2: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
3: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
2: Vuoto.
3: Ma no, il sotto...
2: Marino.
3: Sì, come no? Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
2: Galassia.
3: L'iperrisparmio per tutti.

The Block Party, questa era Bunket, il loro pezzo del 2005. Tra pochissimo invece anche l'arrivo della nostra redazione con tutto quello che accade in Italia e nel mondo. Sapete chi è tornato? Tom Smith con i suoi Editors. Un gran bel pezzo questo, Seriously.

0: Radio Easy Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
0: Radio Easy Rock News.
3: Bentrovati, non siamo noi terroristi ma vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli Stati Uniti. In segno di protesta la delegazione americana ha lasciato l'Assemblea e sono diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio 22enne morto nella notte all'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri. Inutili soccorsi del 118, la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Alle 18 la fiaccolata organizzata dalla CGIL. Orrore a Nizza, in Francia, durante un controllo doganale, ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni. Arrestato l'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima. Sarà il tedesco Sieber ad arbitrare venerdì a Roma, Italia-Belgio, debutto in Nations League degli Azzurri e di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia, le altre avversarie dell'Italia, nella prima tornata di gare del torneo. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Gentleman, Brian Ferry su iRoxy Music, Love is the Drug. È così che inauguriamo la terza ora della nostra Highway to Rock, ma la inauguriamo anche andandocene in quel di Londra, perché è lì che Sting continua a muoversi parecchio, perché proprio ieri è iniziata a Londra la sua nuova residency. Si chiama The Last Ship, questo spettacolo è un musical però autobiografico, perché Sting è uno che ha bisogno, insomma, il suo ego deve in qualche modo raccontare, fare eccetera eccetera, e racconta nello specifico il mondo dei cantieri navali di Wallsend, dove lui peraltro è cresciuto, ed è anche sul palco proprio con un ruolo da protagonista, il capo squadra, si chiama Jackie White, sul palco, e lì naturalmente si muove un pochettino tra musica, racconto, ha questa vena un po' attoriale, insomma niente male. Rimarrà al Theatre Royal Jury fino al 3 di ottobre, quindi magari se siete da quelle parti potete unire l'utile al dilettevole e andare a vedere il musical di Sting. Nel frattempo però potete ascoltarvi i Police.

0: Che delizia, ragazzi, sono tornati Kings of Leon con questo loro Southern Rock molto pulito e il nuovo singolo My Whole World.
1: Radio Easy Rock.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
3: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
2: E su bissolocasa.com.
4: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
5: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
6: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
7: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
6: Info su coopvolpago.it e sui social.
7: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste si viaggia in coda a causa di un incidente avvenuto in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Sono chiuse le corsie di sorpasso. Sempre in A4 in direzione Milano-Padova code tra Spinea e il bivio per la 13. Sulla tangenziale di Mestre si viaggia in coda per traffico intenso verso Trieste tra Castellana e il bivio per la 27. Sempre sulla tangenziale dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 sulla A4 verrà chiuso lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Milano, con uscita alternativa a Mirano Dolo in A57. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Gli Aerosmith di Sweet Emotion nel 1975, i Toxic Twins, cioè lui, Steven Tyler e Joe Perry, facevano questo e altro, soprattutto altro, secondo me. Altro che fa anche il signor Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, è molto indaffarato in questi ultimi tempi. Intanto ha appena concluso A Night of Melancholy, questa rilettura orchestrale, operistica dell'album appunto del 1995, un bel tour andato praticamente in tutta Europa, l'ultima data è stata il 15 settembre a Lismona, ma adesso si torna alle chitarre. Yuhuu! Il 30 settembre gli Smashing Pumpkins partiranno da Columbus con quello che è un nuovo tour, si chiama Rats in a Cage, ed è uno spettacolo che Billy Corgan ha pensato proprio per essere strutturato in due parti che si completano, una per celebrare i 30 anni, vabbè, di Melancholy, che te lo dico a fare, cioè lui non finisce mai di celebrare i 30 anni, l'altra invece per attraversare quelli che sono circa, fammi contare un po', 40 anni, sì, 40 anni di musica della band, quindi insomma niente male. E allora eccoli, Smashing Pumpkins, Cherub Rock.

0: da lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
3: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia?
4: Signor risparmio, ma come non lo sa?
5: C'è il sotto?
3: Vuoto?
5: Ma no, il sotto...
3: Marino!
5: Sì, come no?
4: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
3: Galassia!
4: L'iperrisparmio per tutti!
6: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
7: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
6: Info su coopvolpago.it e sui social.
7: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

WePlay Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it. Radio Easy.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
5: Radio Easy Rock in the Night.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Radio Easy Rock in the night.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.